dihilakan dihakan mangaran kaula Rama. Ya Rama, sakingan di awamu kaula di negara Yodhya pala sakingan Yodhya. Wah, hakan gue, coba-coba.